sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi ci sentiva già felice.